0: Reconosci ci amo di via. Che le si mar un fai vi.
1: A chi concentra un
0: stinchi sta un cielo sta un po' via. Metti torna che